0: Lascia di certo indomo palavra appenas.
1: Parole, parole, parole.
0: Parole,
1: parole, parole.
0: Per favore.

0: Bom Dia com o PEP.
1: Penso che un sogno così non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani e la faccia di blu.